gametsi ke le mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hi bo tshopana la tsela mo setana wa marata go lejwa dumela le foko la motso gape le fare ke sa le ke go tlhomile le tshone le ntshotshonono tlhatlha matsholana le ya go tlhaba.